0: Primieramente, che non devi questo modo di suonare stare soggetto a battuta,
1: come leggiamo usarsi nei madrigali moderni.
0: Sostenendola insieme, secondo i loro affetti o senso delle parole.
2: E lui?
3: Ah, yes, that question.
4: Because I can open some ears that would never be open
5: to find a way.
3: And here in Bach,
4: better.
0: I principi delle toccate siam fatti adagio e sarpeggino le botte ferme. Nel progresso s'attenda alla distensione dei passi, portandoli più et meno stretti, conforme la differenza dei loro effetti che sonando appariscono.